Noi si è caos a rintone Samo Eden, Hugel David, Guitar, French Montana, Adia Martin, Ter, Shine, DJ Time uživo, DJ Time poskoki, neno tako, zanimivo sodelovanje, zanimivo prepletanje, Lobo Music Official, Jalu.